tu dimmi se ti va in un letto è forte tu pesi poco di più della gomma piuma tu perché tu